0: Please, these gays, they're trying to murder me. Mi capisce?
1: Sì.
0: Mi, yes.
1: Sì. Siamo tutti gay.
0: You're gay?
1: Sì. Tutti quanti siamo gay. Tutti.
0: Oh my God.